sto da vecchio film. Guardo le mie mani senza compagnia.

0: sono le 4.
1: Radio Report, più l'ascolti, più ti piace.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Radio Reporter, il bello della musica.

stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno

0: Sono le 7:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Un cordiale saluto dalla redazione regionale in studio Filippo Virzì, edizione di sabato 11 luglio. Torna la fiaccolata per Paolo Borsellino. A 34 anni dalla strage la manifestazione ne compie 30. Domani tornerà a illuminarsi nel nome di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. Quest'anno la città di Palermo celebrerà la tradizionale fiaccolata raggiungendo un traguardo particolarmente significativo, il 30° anniversario dalla sua nascita avvenuta, ricordiamo, nel 1996, pochi anni dopo la strage di via D'Amelio. Il concentramento è previsto domani, domenica, alle ore 20 in piazza Vittorio Veneto. Da lì partirà il corteo silenzioso che, come ogni anno, attraverserà Palermo fino a raggiungere via D'Amelio, luogo del sacrificio di Paolo Borsellino e dei 5 agenti della scorta. Ciclone R. Schifani a Porto Palo. Lavori ultimati prima del previsto. Porto ripristinato. Ripristinata la funzionalità del porto peschereccio di Porto Palo di Capopassero. Buona notizia che arriva dal Siracusano dopo i danni causati dal ciclone R lo scorso gennaio. Ascoltiamo ai nostri microfoni il presidente della regione siciliana durante il sopralluogo, Renato Schifani.
3: Io ho sempre creduto nella realtà, per esempio, dei sindaci, delle prefetture, e la conferma è venuta dal gioco di squadra che siamo riusciti a realizzare. La testimonianza odierna è che questi lavori verranno definiti 2 mesi prima della scadenza, la previsione era settembre, invece a luglio verranno completati e rimessi in circolo di utilizzazione a favore della marineria. Devo dire, siamo stati colpiti da questo grande ciclone inatteso, questa è testimonianza che l'ecosistema è cambiato, quindi occorre pensare in un'altra metodologia per difendere i porti, per difendere quei comuni magari che danno sulle coste e che quindi sono messi a repentaglio da eventuali mareggiate che non conoscevamo fino a gennaio di quest'anno. Devo dire, a giorni verrà resa operativa questa nuova banchina, dimostriamo anche all'opinione pubblica di potersi fidare delle istituzioni, perché le istituzioni devono e saranno sempre un presidio a tutela della trasparenza da un lato propria amministrativa.
2: Riprendiamo la linea studio e cambiamo argomento. Telefona ai carabinieri a Scordia annunciando l'omicidio dell'ex, poi va in stazione, aggredisce i militari, viene arrestato. L'uomo ha spiegato ai militari di essersi spostato da Lentini a Scordia con il preciso scopo di uccidere l'ex moglie, motivando il gesto con il mancato assenso di quest'ultima a fargli vedere la figlia. Trasferiamoci in provincia di Caltanissetta, a Gela. Rapina da 200.000 euro. Spunta una complice a Catania. Recuperato oltre 1 chilo d'oro. Decisive le telefonate partite da un centro estetico etneo per studiare i movimenti della vittima. La polizia ha stretto il cerchio intorno ai 3 indagati e ritrova gran parte del bottino da 200.000 euro nascosto in un casolare di campagna. A Catania, cocaina e bilancino in casa, arrestato 33enne nel quartiere Pigno. L'arrestato, residente a Enna ma di fatto domiciliato nel capoluogo etneo, è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. Concludiamo con lo spazio che noi dedichiamo, come di consueto, agli eventi in Sicilia. Iniziamo con l'infiorata di Castellumberto. 2 giorni tra fiori, folk e live. Siamo in provincia di Messina. Nel cuore dei Nebrodi torna un appuntamento che mette insieme tradizione di paese e spettacolo dal vivo. L'infiorata di Castellumberto, che si svolgerà in piazza 14 novembre da sabato 11 luglio da oggi fino a domani domenica 12 luglio, con un programma concentrato in 2 giornate costruito come una festa pubblica aperta alla comunità. Ma non è tutto, concludiamo la grande con I Love 8 Years con Sabrina Salerno allo show Event dell'estate. Siamo all'Esagono Beach Club di Aci Castello in provincia di Catania. Questa sera a partire dalle ore 21 il format propone un racconto spettacolare di un decennio che ha segnato musica, costume e immaginario collettivo. On stage Sabrina Salerno dal vivo. L'apertura dei cancelli è prevista alle ore 19:30 con inizio spettacolo alle ore 21. E con quest'ultima nota informativa si conclude l'edizione di oggi sabato 11 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. A voi tutti buona estate, a risentirci al prossimo collegamento.
1: Radio Reporter Notizie.
4: No stress, no limits.
5: Just pure summer vibes and massive music all day and all night.
6: Top priority of the summer.
4: Turn it up and stay connected to
7: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
8: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì.
6: Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Benvenuti all'ascolto di Meteo Sicilia, appuntamento di domenica 12 luglio. In studio Filippo Virzì. Giornata di alta pressione su tutta l'isola. La domenica sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso, su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 31 e 35 gradi, valori notturni in ulteriore aumento. Procediamo con le minime e le massime dell'isola. Agrigento, tempo sereno, minima 20, massima 30, Caltanissetta sole caldo, minima 17, massima 33, Catania sole caldo, minima 24, massima 36, Enna sole caldo, minima 17, massima 30, Messina sole caldo, minima 25, massima 34, Palermo sole caldo, minima 25, massima 33, Ragusa sole caldo, minima 19, massima 31, Siracusa sole caldo, minima 23, massima 35 ed infine Trapani, tempo sole caldo, minima 24, massima 31. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi domenica 12 luglio con Filippo Virzì in voce. Grazie per l'attenzione, vi auguriamo una splendida domenica e buona estate.

con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13:30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.

0: Estate. The Summer is Music su Radio Reporter.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Buona domenica da Filippo Virzì con l'oroscopo del giorno. Oggi 12 luglio. Facciamo una piccola panoramica in apertura. Se appartenete ai Gemelli, alla Bilancia e all'Acquario, la luna favorevole vi regala momenti di grande euforia. Vi sentite persino ottimisti e in grado di vedere il lato positivo di ogni situazione, il che è tutto dire. Potete crederci, ma avrete anche un'insolita fortuna al gioco. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e al Capricorno, avrete occasioni di intervenire anche in pubblico su questioni importanti e sarete degli ottimi oratori. Se appartenete alla Vergine, al Sagittario e ai Pesci, tenete a bada il nervosismo, oggi più accentuato del solito. Mostratevi comprensivi. Procediamo passo per passo con i singoli segni zodiacali. Ariete. Domenica più che soddisfacente per tutto. Toro, domenica brillante. Gemelli, quest'oggi sarete i primi della classe. Cancro, siete un po' stanchi. Leone, domenica indimenticabile. Vergine, per questa domenica sarete più seri del solito. Bilancia, muovetevi in compagnia. Scorpione, avvertite la necessità di ampliare i vostri orizzonti. Sagittario, domenica poco brillante. Capricorno, oggi sarete particolarmente in gamba. Acquario, vitalità fa rima per voi con genialità. Ed infine il segno dei Pesci. Quest'oggi sarete messi alla prova in più di un'occasione. Con questo segno, il segno dei Pesci, è tutto da Filippo Virzì per l'oroscopo di domenica 12 luglio. Vi auguro una fantastica domenica. Buona estate.
3: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
4: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
5: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Sono le 8:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buon estate e buona domenica da Filippo Virsì, studio per voi. Oggi 12 luglio, appuntamento del weekend con l'informazione. Notizia d'apertura, abusi edilizi impossibili, le sanatorie sulla costa, pietra tombale del Tar Sicilia, ma le ruspe arrancano. I giudici di Palermo seguono la sentenza della Consulta. Il divieto di costruire entro i 150 metri dalla battigia vale dal 1976 anche per i privati, ma in Sicilia soltanto un'ordinanza di demolizione su 5 viene eseguita. Spostiamoci a Vittoria, in provincia di Ragusa. Dopo 30 anni di abbandono c'è speranza per l'impianto di atletica leggera, rimasto incompiuto, costata 1,6 miliardi di lire nel 1997, mai omologata. La struttura sportiva negli anni è stata depredata dai vandali. Ora l'amministrazione tenta il tutto e per tutto con un progetto da 1,7 milioni di euro per il bando sport e periferie. Viabilità a Palermo, raddoppio Ponte Corleone, riaperta la carreggiata di Viale Regione Siciliana. La procedura di VAR è durata solo 6 minuti ed essendo andata a buon fine al primo tentativo è stato possibile riaprire la carreggiata in direzione Catania mentre si completano i lavori di sicurezza. Intanto sono partite anche le operazioni di montaggio delle lastre prefabbricate dell'altra corsia e quelle in direzione Trapani. L'intervento realizzato da ANAS in qualità di soggetto attuatore per il comune di Palermo e finanziato dall'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità rappresenta un'opera di rilevanza strategica non solo per il sistema della mobilità urbana del capoluogo ma anche per l'intera rete viaria siciliana. Cambiamo decisamente argomento. Non si ferma all'alto e travolge un passante. È arrestato un uomo a Partinico. Un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo essere fuggito a un posto di blocco dei carabinieri e avere travolto un pedone durante la fuga. Controlli sui locali alla stazione centrale in piazza San Domenico, sanzioni e denunce. Con inizio della stagione estiva e l'aumento dei turisti, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli amministrativi sui locali di somministrazione di alimenti e bevande nel centro. A Messina moto travolge pedone, 49enne morto, impatto violento vicino all'ingresso del policlinico. Il fatto è accaduto sul viale Gazzi all'altezza dell'ingresso del policlinico di Messina. A largo di Filicudi scontro tra catamarano e peschereccio, un ferito, motopesca semiaffondato, persone soccorse da pescatori eoliani. Solo un componente dell'equipaggio del catamarano è stato trasferito all'ospedale di Liperi per accertamenti. Cambiamo argomento con Nabucco di Verdi che apre a Trapani la 78esima stagione del luglio. Si comincia oggi al Teatro Giuseppe Di Stefano. Spazio open air tra gli alberi, dove oggi è martedì 14 luglio, sempre alle 21. Il capolavoro di Giuseppe Verdi torna in scena come titolo inaugurale di una delle istituzioni musicali più solide della Sicilia occidentale. Rimaniamo sempre a Trapani, però siamo in provincia di Trapani a Castelvetrano con Selinunte dall'alba alla notte, una domenica tra musica e racconti. Castelvetrano ospita tre appuntamenti distinti distribuiti tra alba, tardo pomeriggio e sera con un programma che intreccia canto, narrazione e repertorio classico. Vediamo gli orari, si comincia alle 5 del mattino sul pronao del Tempio E. con Song for Peace, si prosegue alle 18:30 con la presentazione di Sicilia e Femmina e sempre questa sera si chiude alle 21 con Notturno a Selinunte. Concludiamo in allegria con il sorriso di Daria Biancardi alla Villa Romana Tappa Real Monte per il festival in provincia di Agrigento. Il Festival del Mare e del Gusto porta in scena Daria Biancardi, palermitana, una delle interpreti siciliane più riconoscibili nel circuito nazionale tra live, teatro musicale e televisione. Il Festival del Mare del Gusto porta in scena un appuntamento che si svolgerà nella sede archeologica affacciata sul territorio agrigentino, uno dei luoghi scelti dalla rassegna per il suo itinerario estivo lungo la costa sud della Sicilia. Ed era l'ultima notizia per questa edizione domenicale di oggi 12 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, che vi augura buona estate. A risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrei mai.

crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

serpente. Possedeva una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non

0: per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, e ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, e ho imparato a pescare con le bombe a mano che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano. Con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.
1: Radio Reporter, emozioni in musica.

nighttime. Nothing I do can make me forget.

tell me, do you ever miss me? Oh Lord, as I miss you.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buon estate e buona domenica da Filippo Virsì, studio per voi. Oggi 12 luglio, appuntamento del weekend con l'informazione. Notizia d'apertura, abusi edilizi impossibili, le sanatorie sulla costa, pietra tombale del Tar Sicilia, ma le ruspe arrancano. I giudici di Palermo seguono la sentenza della Consulta. Il divieto di costruire entro i 150 metri dalla battigia vale dal 1976 anche per i privati, ma in Sicilia soltanto un'ordinanza di demolizione su 5 viene eseguita. Spostiamoci a Vittoria, in provincia di Ragusa. Dopo 30 anni di abbandono c'è speranza per l'impianto di atletica leggera, rimasto incompiuto, costata 1,6 miliardi di lire nel 1997, mai omologata. La struttura sportiva negli anni è stata depredata dai vandali. Ora l'amministrazione tenta il tutto e per tutto con un progetto da 1,7 milioni di euro per il bando sport e periferie. Viabilità a Palermo, raddoppio Ponte Corleone, riaperta la carreggiata di Viale Regione Siciliana. La procedura di VAR è durata solo 6 minuti ed essendo andata a buon fine al primo tentativo è stato possibile riaprire la carreggiata in direzione Catania mentre si completano i lavori di sicurezza. Intanto sono partite anche le operazioni di montaggio delle lastre prefabbricate dell'altra corsia e quelle in direzione Trapani. L'intervento realizzato da ANAS in qualità di soggetto attuatore per il comune di Palermo e finanziato dall'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità rappresenta un'opera di rilevanza strategica non solo per il sistema della mobilità urbana del capoluogo ma anche per l'intera rete viaria siciliana, interessando una delle principali arterie dell'isola. Cartelli turistici di Pantarica, la necropoli diventa turca, scontro tra sindaci. Una foto sbagliata, due sindaci, due versioni opposte. Nell'anno del ventennale del riconoscimento UNESCO, i cartelli turistici del percorso che collega la Neapolis di Siracusa alla necropoli rupestre di Pantarica mostravano tutt'altro. Cambiamo decisamente argomento. Non si ferma all'alto e travolge un passante. È arrestato un uomo a Partinico. Un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo essere sfuggito a un posto di blocco dei carabinieri e aver travolto un pedone durante la fuga. Controlli sui locali alla stazione centrale in piazza San Domenico, sanzioni e denunce. Con inizio della stagione estiva e l'aumento dei turisti, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli amministrativi sui locali di somministrazione di alimenti e bevande nel centro. A Messina, moto travolge pedone, 49enne morto, impatto violento vicino all'ingresso del policlinico. Il fatto è accaduto sul viale Gazzi all'altezza dell'ingresso del policlinico di Messina. A largo di Filicudi, scontro tra catamarano e peschereccio, un ferito, motopesca semiaffondato, persone soccorse da pescatori eoliani. Solo un componente dell'equipaggio del catamarano è stato trasferito all'ospedale di Liperi per accertamenti. Cambiamo argomento con Nabucco di Berdi che apre a Trapani la 78esima stagione del luglio. Si comincia oggi al Teatro Giuseppe Di Stefano. Spazio open air tra gli alberi, dove oggi è martedì 14 luglio, sempre alle 21. Il capolavoro di Giuseppe Verdi torna in scena come titolo inaugurale di una delle istituzioni musicali più solide della Sicilia occidentale. Rimaniamo sempre a Trapani, però siamo in provincia di Trapani a Castelvetrano con Serinunte dall'alba alla notte, una domenica tra musica e racconti. Castelvetrano ospita tre appuntamenti distinti distribuiti tra alba, tardo pomeriggio e sera, con un programma che intreccia canto, narrazione e repertorio classico. Vi diamo gli orari, si comincia alle 5 del mattino sul pronao del Tempio E con Song for Peace, si prosegue alle 18:30 con la presentazione di Sicilia e Femmina e sempre questa sera si chiude alle 21 con Notturno a Selinunte. Concludiamo in allegria con il sorriso di Daria Biancardi alla Villa Romana, tappa Real Monte per il festival. In provincia di Agrigento, il Festival del Mare e del Gusto porta in scena Daria Biancardi, palermitana, una delle interpreti siciliane più riconoscibili nel circuito nazionale tra live, teatro musicale e televisione. Ed era l'ultima notizia per questa edizione domenicale di oggi 12 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virsì, che vi augura buona estate.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Radio Reporter.
1: What did you think I would do at this moment?

0: Sono le 10.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buon estate e buona domenica da Filippo Virsì, studio per voi. Oggi 12 luglio, appuntamento del weekend con l'informazione. Notizia d'apertura, abusi edilizi impossibili, le sanatorie sulla costa, pietra tombale del Tar Sicilia, ma le ruspe arrancano. I giudici di Palermo seguono la sentenza della Consulta. Il divieto di costruire entro i 150 metri dalla battigia vale dal 1976 anche per i privati, ma in Sicilia soltanto un'ordinanza di demolizione su 5 viene eseguita. Spostiamoci a Vittoria, in provincia di Ragusa. Dopo 30 anni di abbandono c'è speranza per l'impianto di atletica leggera, rimasto incompiuto. Costata 1,6 miliardi di lire nel 1997 e mai omologata, la struttura sportiva negli anni è stata depredata dai vandali. Ora l'amministrazione tenta il tutto e per tutto con un progetto da 1,7 milioni di euro per il bando sport e periferie. Viabilità a Palermo, raddoppio Ponte Corleone, riaperta la carreggiata di Viale Regione Siciliana. La procedura di VAR è durata solo 6 minuti ed essendo andata a buon fine, al primo tentativo è stato possibile riaprire la carreggiata in direzione Catania mentre si completano i lavori di sicurezza. Intanto sono partite anche le operazioni di montaggio delle lastre prefabbricate dell'altra corsia e quelle in direzione Trapani. L'intervento realizzato da ANAS in qualità di soggetto attuatore per il comune di Palermo e finanziato dall'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità rappresenta un'opera di rilevanza strategica non solo per il sistema della mobilità urbana del capoluogo ma anche per l'intera rete viaria siciliana. Cambiamo decisamente argomento. Non si ferma all'alto e travolge un passante. Arrestato un uomo a Partinico. Un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo essere sfuggito a un posto di blocco dei carabinieri e aver travolto un pedone durante la fuga. Controlli sui locali alla stazione centrale in piazza San Domenico, sanzioni e denunce. Con inizio della stagione estiva e l'aumento dei turisti, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli amministrativi sui locali di somministrazione di alimenti e bevande nel centro. A Messina moto travolge pedone, 49enne morto, impatto violento vicino all'ingresso del policlinico. Il fatto è accaduto sul viale Gazzi all'altezza dell'ingresso del policlinico di Messina. A largo di Filicudi scontro tra catamarano e peschereccio, un ferito, motopesca semi affondato, persone soccorse da pescatori eoliani. Solo un componente dell'equipaggio del catamarano è stato trasferito all'ospedale di Lipari per accertamenti. Cambiamo argomento con Nabucco di Berdi che apre a Trapani la 78esima stagione del luglio. Si comincia oggi al Teatro Giuseppe Di Stefano. Spazio open air tra gli alberi, dove oggi è martedì 14 luglio, sempre alle 21. Il capolavoro di Giuseppe Verdi torna in scena come titolo inaugurale di una delle istituzioni musicali più solide della Sicilia occidentale. Rimaniamo sempre a Trapani, però siamo in provincia di Trapani a Castelvetrano con Serinunte dall'alba alla notte, una domenica tra musica e racconti. Castelvetrano ospita tre appuntamenti distinti distribuiti tra alba, tardo pomeriggio e sera con un programma che intreccia canto, narrazione e repertorio classico. Vediamo gli orari, si comincia alle 5 del mattino sul pronao del Tempio E. con Song for Peace, si prosegue alle 18.30 con la presentazione di Sicilia e Femmina e sempre questa sera si chiude alle 21 con Notturno a Selinunte. Concludiamo in allegria con il sorriso di Daria Biancardi alla Villa Romana, tappa Real Monte per il festival in provincia di Agrigento. Il Festival del Mare e del Gusto porta in scena Daria Biancardi, palermitana, una delle interpreti siciliane più riconoscibili nel circuito nazionale tra live, teatro musicale e televisione. Il Festival del Mare del Gusto porta in scena un appuntamento che si svolgerà nella sede archeologica affacciata sul territorio agrigentino, uno dei luoghi scelti dalla rassegna per il suo itinerario estivo lungo la costa sud della Sicilia. Ed era l'ultima notizia per questa edizione domenicale di oggi 12 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virsì, che vi augura buona estate. A risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato. Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
0: dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Le prevendite sono aperte.
8: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
9: Come vuoi.
8: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
10: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
11: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
12: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
13: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
14: Acquista i biglietti.
3: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
20: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
21: I partner di questo programma sono
22: www.ilmoderatore.it, è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
23: We serve.
24: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
25: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
26: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
27: Parcheggio custodito e gratuito.
28: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
3: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
29: Radio Reporter.
30: Sintonizzati sullo stile.

0: Sono le 11:03.
1: Radio Reporter.

0: sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito 140 obiettivi iraniani e ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto lanciando una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Intanto, un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Questo pomeriggio i funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri, dove è stato proclamato lutto cittadino. Dramma in Friuli, si tuffa nel Tagliamento per salvare il figlio di 5 anni con la sorellina e un'altra bambina e muore. L'uomo, un 38enne dell'Azerbaigian, lavorava in Italia come muratore. Mondiali di calcio, Inghilterra e Argentina approdano in semifinale, Norvegia e Svizzera battute ai supplementari. Delineata già l'altra sfida tra Spagna e Francia, i due match si disputeranno martedì e mercoledì. Ed è tutto da Lorenzo Villanelli.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 13.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Deraglia il fragile memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran. Nella notte massiccia ondata di raid incrociati. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito 140 obiettivi iraniani. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo, mentre i Pasdaran hanno bersagliato il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. La nuova escalation all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei per l'uccisione del padre. Nella blacklist diffusa da un quotidiano iraniano, i leader ritenuti responsabili dell'uccisione, tra loro insieme a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici, da Massimo Renieri a Tullio D'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano. Per il terzo giorno consecutivo bollino rosso a Firenze e Perugia e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali, l'altra già delineata è tra Francia e Spagna, i due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. L'informazione torna più tardi.
1: Radio Reporter Notizie. Radio Reporter.
3: Radio Reporter.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Radio Reporter.
4: E che musica?
1: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
5: No stress, no limits.
6: Just pure summer vibes and massive music all day and all night.
7: Top priority of the summer.
5: Turn it up and stay connected to
8: Radio Reporter 98 Summer Vibes.

0: ora in onda. Italia Airplay, ogni fine settimana, la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì.
1: Posizione numero 10.
2: Nuova entrata.
3: Italia Airplay, la classifica di Filippo Virzì.

0: Comunica con noi per i tuoi messaggi vocali su WhatsApp 339 72 88 862.
1: Il disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica in esclusiva su Radio Reporter. Il disco Airplay.
2: Posizione numero 5.
3: Nuova entrata. Rosso.

0: posizione numero 4.
1: Italia Airplay con Filippo Virzì, la classifica dei brani più trasmessi su Radio Reporter.

0: abbiamo trasmesso Italia Airplay. Ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati nelle radio italiane a cura di Filippo Virzì.
1: Estate. The Summer is Music su Radio Reporter.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Notte di raid incrociati tra gli eserciti di Stati Uniti e Iran. Quello americano rivendica di aver colpito 140 siti iraniani, mentre accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran richiude Hormuz e bersaglia Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Nella lista nera per la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, diversi leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Oltre a Trump e Netanyahu, anche Giorgia Meloni. Guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili. Nelle ore precedenti, un'altra ondata di raid aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. Autovelox ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto atteso da 34 anni. Su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Caldo africano, Italia ancora nella morsa. Firenze e Perugia per il terzo giorno di fila, Dublino rosso. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli. Allerta gialla per temporali in Trentino. Mondiali, Inghilterra e Argentina in semifinale. Fuori ai supplementari Norvegia e Svizzera. Intanto la nazionale italiana riparte da Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico con Leonardo Advisor. Ed è tutto da Lorenzo Villanelli.
1: Reporter Flash.
3: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 15.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Notte di raid incrociati tra gli eserciti di Stati Uniti e Iran. Quello americano rivendica di aver colpito 140 siti iraniani, mentre accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran richiude Hormuz e bersagli a Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Nella lista nera per la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, diversi leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Oltre a Trump e Netanyahu, anche Giorgia Meloni. Guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili. Nelle ore precedenti, un'altra ondata di raid aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. Autovelox ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto atteso da 34 anni. Su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Caldo africano, Italia ancora nella morsa. Firenze e Perugia per il terzo giorno di fila da bollino rosso. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli. Allerta gialla per temporali in Trentino. Mondiali, Inghilterra e Argentina in semifinale. Fuori ai supplementari Norvegia e Svizzera. Intanto la nazionale italiana riparte da Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico con Leonardo Advisor. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'Italia resta nella morsa del caldo africano, per il terzo giorno consecutivo bollino rosso a Firenze e Perugia, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali. L'altra già delineata è tra Francia e Spagna, i due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del club Italia. L'informazione torna più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Siti di Stati Uniti e Iran. Quello americano rivendica di aver colpito 140 siti iraniani, mentre accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran richiude Hormuz e bersagli a Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Nella lista nera per la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, diversi leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Oltre a Trump e Netanyahu, anche Giorgia Meloni. Guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili. Nelle ore precedenti, un'altra ondata di raid aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. Autovelox ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto atteso da 34 anni. Su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Caldo africano, Italia ancora nella morsa, Firenze e Perugia per il terzo giorno di fila da bollino rosso, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per temporali in Trentino. Mondiali, Inghilterra e Argentina in semifinale, fuori ai supplementari Norvegia e Svizzera. Intanto la nazionale italiana riparte da Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico con Leonardo Advisor. Ed è tutto da Lorenzo Villanelli.
1: Porter Flash.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Notte di raid incrociati tra gli eserciti di Stati Uniti e Iran. Quello americano rivendica di aver colpito 140 siti iraniani, mentre accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran richiude Hormuz e bersaglia Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Nella lista nera per la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, diversi leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Oltre a Trump e Netanyahu, anche Giorgia Meloni. Guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili. Nelle ore precedenti, un'altra ondata di raid aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. Autovelox ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto atteso da 34 anni. Su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Caldo africano, Italia ancora nella morsa. Firenze e Perugia per il terzo giorno di fila da bollino rosso. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli. Allerta gialla per temporali in Trentino. Mondiali.

0: Inghilterra e Argentina in semifinale, fuori ai supplementari Norvegia e Svizzera. Intanto la nazionale italiana riparte da Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico con Leonardo Advisor. Ed è tutto da Lorenzo Villanelli.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'Italia resta nella morsa del caldo africano, per il terzo giorno consecutivo bollino rosso a Firenze.

0: e Perugia e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali, l'altra già delineata è tra Francia e Spagna, i due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. L'informazione torna più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.

0: sono le 20 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Notte di raid incrociati tra gli eserciti di Stati Uniti e Iran. Quello americano rivendica di aver colpito 140 siti iraniani, mentre accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran richiude Hormuz e bersagli a Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Nella lista nera per la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, diversi leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Oltre a Trump e Netanyahu, anche Giorgia Meloni. Guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili. Nelle ore precedenti, un'altra ondata di raid aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. Autovelox ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto atteso da 34 anni. Su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Caldo africano, Italia ancora nella morsa. Firenze e Perugia per il terzo giorno di fila.

0: Bollino Rosso, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per temporali in Trentino. Mondiali, Inghilterra e Argentina in semifinale, fuori ai supplementari Norvegia e Svizzera. Intanto la nazionale italiana riparte da Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico con Leonardo Advisor. Ed è tutto da Lorenzo Villanelli.
1: Reporter Flash.

0: No stress. No limits.
1: Just pure summer vibes and massive music all day and all night.
2: Top priority of the summer.
0: Turn it up and stay connected to
3: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
4: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
5: Adesso, Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
6: Attrazione.
7: Uno, due, tre.
5: Sabor Latino.
6: Escucha.
5: Sabor Latino.
6: Preparate.
5: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
7: Uno, due, tre.
5: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, due, tre.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, due, tre.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.
5: Scarica l'app ufficiale di Radio Reporter. Porta sempre con te la grande musica di Radio Reporter. Ovunque tu sia, stay tuned.
0: Estate.
6: The Summer is Music.
7: Radio Reporter. Radio Reporter. È musica alla grande per te che sai scegliere.